Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.

0: Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock.
2: Si accende l'instabilità nelle prossime ore sulle nostre regioni nord-orientali. Sul Triveneto, a partire dal pomeriggio, scatteranno dei temporali con fenomeni localmente anche di forte intensità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non escludiamo possibili grandinate e colpi di vento. Nel corso di venerdì saremo sempre investiti da quest'aria più fresca in quota oceanica, che attiverà dei temporali a macchia di leopardo in giornata, uniti anche un abbassamento delle temperature. La giornata di venerdì sarà decisamente più fresca rispetto alle ultime giornate bollenti. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock.
2: Si accende l'instabilità nelle prossime ore sulle nostre regioni nord-orientali, sul Triveneto. A partire dal pomeriggio scatteranno dei temporali con fenomeni localmente anche di forte intensità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non escludiamo possibili grandinate e colpi di vento. Nel corso di venerdì saremo sempre investiti da quest'aria più fresca in quota oceanica, che attiverà dei temporali a macchia di leopardo in giornata, uniti anche un abbassamento delle temperature. La giornata di venerdì sarà decisamente più fresca rispetto alle ultime giornate bollenti. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
1: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
2: Industrial Cars è consulenza e vendita.
1: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
2: È centro usato di qualità e noleggio.
1: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
2: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Strimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
7: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
8: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
9: E paghi in 10 rate a tasso zero.

0: viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le autostrade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro Ovest in direzione della A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock. In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Line up su rockcamp.it.
4: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com
4: e paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Sale anche la tensione istituzionale attorno a Zelensky con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa, nel mirino, in particolare quelle in Bulgaria già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. Nuova forte scossa di magnitudo 5.9 in Indonesia e di nuovo nei pressi di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7, oltre 70 i morti accertati nella prima scossa, ma sono molti ancora dispersi. Tennis, splendida vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3 set l'astro nascente Hodar. Sentiamo le parole del tennista romano.
2: Un giocatore incredibile, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e credo di darmi qualche metro ogni tanto, ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
1: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteria remota.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Porto Gruaro e Latisana in direzione Trieste. Al momento non si registrano altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Prestare però attenzione: sul passante di Mestre è segnalato un veicolo in panne tra Martellago Scorsè e Spinea in direzione Padova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ogni sabato e domenica, dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock, Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Easy Rock.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Easy Rock News.
2: Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa. Continua intanto la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica attorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. 6 donne uccise da Ferragosto ad oggi, il bilancio della nuova drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

Radio Easy Rock non stop.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Easy Rock, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
4: Industrial Cars è consulenza e vendita.
3: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
4: È centro usato di qualità e noleggio.
3: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
4: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
5: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
6: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
5: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.

Loro sono i Good Charlotte, la band capitanata da due fratelli gemelli che sono Joel e Benji Madden, che sono simpaticissimi e hanno preso il nome della band, quando l'hanno messa in piedi, da un libro per bambini che era intitolato Good Charlotte, The Gift of Good Day Orphanage. La cosa pazzesca è che secondo me l'aver scelto quel nome per la band è stato quasi profetico, perché poi entrambi hanno delle famiglie molto numerose con una marea di bambini piccoli. Tanto per capirci, entrambi, fra l'altro essendo gemelli, non lo so perché, ma forse qualcosa influisce, hanno sposato due attrici famose. Joel ha sposato Nicole Richie e ha due figli con lei, mentre Benji ha sposato Cameron Diaz. Tutti pazzi per Mary, insomma, è un sacco di altri film. E con Cameron hanno avuto, nel giro di pochissimi anni, sono sposati da 10-11 anni, tre figli. L'ultimo è nato pochi mesi fa e siccome hanno commentato tantissimo sui social, perché sono due personaggi molto famosi entrambi, hanno commentato soprattutto il fatto che Cameron Diaz abbia deciso di avere questo ultimo figlio a 53 anni. Risposta via social di Cameron: ha detto, beh, sapete che c'è, io sono contenta di avere questi tre bellissimi bambini piccoli, l'unica pressione che mi sento di avere è che dovrò vivere almeno fino a 107 anni. È sempre una personaggia, anche lei è una personaggia, forte personalità. Olivia Rodrigo, My Way, a Radio Easy Rock.

Grazie agli Offspring ci hanno fatto entrare nella nostra seconda ora insieme qui su Radio Easy Rock nel nostro Vespaghetti Accident, e stavo facendo una riflessione che condivido, ovvero sia che mai come quest'anno, se tu non hai fatto un film documentario, un dietro le quinte dei tuoi concerti, un biopic, ma davvero non sei più una rock band di quelle degne, perché ultimamente tutti quanti, ma proprio tutti. Allora, in questo periodo al cinema c'è il film praticamente dedicato ai Green Day, cioè la storia del loro inizio. Sappiamo che arriverà il docufilm degli Oasis l'11 settembre nei cinema italiani di tutto il mondo, a dire il vero, e adesso il 25 settembre avremo un'altra uscita, secondo me tattica anche come data, perché hanno detto aspetta, va, facciamo che prima esca quello degli Oasis, poi arriviamo noi. Sto parlando dei Linkin Park, che intanto sono già partiti con Castle of Glass. Ebbene, questo documentario ripercorre anche nel loro caso il ritorno sul palco, l'ha diretto tra l'altro uno dei membri della band, cioè Joe Hahn, e raccontano sia cosa è stato aver perso ovviamente Chester Bennington, ma anche riprovarci, ripartire come hanno fatto i Linkin Park con una nuova cantante Emily Armstrong e un nuovo batterista Colin Britton. Dai, li ascoltiamo e poi andremo anche a vederli al cinema.

0: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
1: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
0: E paghi in 10 rate a tasso zero.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
4: Industrial Cars è consulenza e vendita.
3: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
4: È centro usato di qualità e noleggio.
3: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
4: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
3: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

Black Betty e Ram Jam, penso una canzone insomma che a tutti viene in orecchio proprio facilmente, proprio facile, ce l'abbiamo lì, hai capito, perché almeno una volta l'hai sentita. Beh, questa volta l'avete sentita ascoltando Radio Easy Rock e ascoltando tra poco una canzone nuova dei Queens of Stone Age, che a dire il vero hanno fatto veramente un regalo ai propri fan, perché era dal 2023 che non pubblicavano musica nuova, al di là poi di essere perennemente in tour. Hanno fatto anche un tour molto particolare, ricordiamo il Catacombs Tour, erano anche passati in Italia, a Milano. Ebbene, l'hanno presentata proprio durante quel tour, questa Easy Street, e fa ben pensare e sperare che magari ci sia anche del lavoro verso un nuovo album. Insieme a loro c'è la cantante Nikki Lane, e Josh Homme ha spiegato che l'hanno registrata in maniera assolutamente spontanea questa canzone, perché dice non avevamo voglia di fare le cose troppo strutturate, quindi abbiamo lasciato tutto quello che c'era, anche gli errori, e siamo andati in studio, abbiamo iniziato praticamente a registrare come si fa con i demo, che sarebbero i provini fondamentalmente. Poi dice abbiamo pensato che era giusto lasciare tutto, anche quei momenti imperfetti dove abbiamo sbagliato mentre battevamo le mani, perché ha detto bisogna smetterla di fingere. E quindi è una canzone che parla non solo di leggerezza, parla di come si deve comprendere le imperfezioni della propria vita, perché ne fanno parte, cioè non possiamo avere una vita perfetta, ed è per questo che l'hanno lasciata, diciamo così, naturale, spontanea. Questa è Easy Street, Queens of Stone Age.

Violet Grohl con Bug in the Cake, dal suo album di debutto, album che le sta portando davvero tanti fan, anche nuovi che l'hanno scoperta adesso e che ovviamente la vogliono sentire dal vivo, tanto che il suo tour di giorno in giorno si allunga perché ci sono date su date che insomma vengono richieste per sentirla dal vivo. Bene, parliamo invece di Formula 1, lo dico perché ieri avevo fatto un piccolo accenno al fatto che a noi Easy Rocker piacciono i motori e finalmente dopo questa lunga pausa durata quasi un mese di vacanza per la Formula 1, domenica si torna a correre in Olanda e avevo anche detto che insomma Max Verstappen tra tutti quelli che erano in vacanza, i vari piloti in vacanza, era quello che stava lì a progettare un suo museo, eccetera. Oggi la notiziona: Verstappen non dice addio alla Red Bull, anzi ha rinnovato fino al 2030, ed è una buona notizia perché aleggiava già da molto tempo che il pilota olandese insomma non volesse rinnovare, avesse idee diverse, volesse andare in un'altra scuderia, e invece ha rinnovato e ha anche detto arriveranno altre vittorie, e penso che Max Verstappen affronterà con una certa grinta il prossimo Gran Premio appunto di Formula 1, visto che si corre in Olanda, e lui ha detto qua è il mio circuito del cuore, per cui se fossi negli altri piloti ci penserei, perché questo qui arriva bello aggressivo. Ci ascoltiamo Bowling for Soup.

0: Smash Mouth stanno perfetti all'estate.
1: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22 accendete Radio Easy Rock. Alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
3: Radio Easy Rock. In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Non puoi non amare Viva la Vida di Coldplay. Tra l'altro, all'inizio del nostro programma oggi, del nostro The Spaghetti Accident, avevo parlato di tutti i gesti scaramantici che uno continua a fare proprio per evitare magari di prendere grandine, piogge, eccetera, cosa che insomma si prospetta per questa giornata, ribadendo che le rock star sono molto superstiziose, e anche Chris Martin dei Coldplay possiamo proprio metterlo in quest'ambito, perché pensate che in un'intervista anni fa aveva raccontato che lui ha ben 18 cose, gesti, che fa tutte le volte prima di esibirsi, cioè non una o due, 18. E poi ha detto: alcuni riti sono talmente ridicoli che insomma io non mi sento proprio di raccontarli, però dice: ok, c'è l'abbraccio collettivo tra tutta la band, ok, tra noi dei Coldplay, ci carichiamo prima di salire sul palco, e questo vabbè, tutto normale. Però lui personalmente ad esempio dice: una delle cose che devo assolutamente fare è lavarmi i denti, perché non mi sento abbastanza a posto altrimenti. Diciamo che lui è una rockstar un po' sul fighetto, giustamente, tutto bello precisino. Ci sono i Go Go Dolls con Slide a Radio Easy Rock.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

Debbie Harry con i suoi Blondie, One Way or Another, qui su Radio Easy Rock. Oh, nel rock più che forse nel pop e nel soul, ma anche insomma non certo come nel rap, invece spesso e volentieri gli artisti scelgono di schierarsi, ed è così che ha fatto anche il signor Bryan Adams con il suo nuovo singolo 51st State.

The White Lies to Lose My Life. È così che inauguriamo la seconda ora della nostra Highway to Rock, ma la inauguriamo anche parlando dei Queen, perché c'è fermento. Nella fattispecie c'è fermento per Brian May e Roger Taylor. Sapete che John Deacon rimane sempre un attimino fuori, è sempre stato molto coerente secondo me in questi anni nel non voler rimescolare pentoloni eccetera. Brian May si è concesso questa ospitata nel nuovo album di Tony Iommi, certo una coppiata molto particolare secondo me, e Roger Taylor invece ha realizzato un album da solista che uscirà il 18 settembre, che poi lui porterà in tour in Gran Bretagna. Anche lui è molto schierato, molto politico, insomma c'ha delle cose da dire che vuole assolutamente far sentire a tutti. Però siccome a noi mancano quando erano veramente i Queen tutti insieme, allora ce li ascoltiamo con I Want.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
2: Industrial Cars è consulenza e vendita.
1: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
2: È centro usato di qualità e noleggio.
1: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
2: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
3: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
4: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
3: Aperto tutti i giorni.
5: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del carso triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.

0: Abilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, parliamo della 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra l'innesto con la 28 e Cessalto. Segnaliamo inoltre un veicolo in panne tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Restiamo sulla 4 Venezia-Trieste, sempre in direzione Venezia per traffico intenso, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisa. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume.

stellina di Claudia Sua. Aerosmith con Pink, Steven Tyler. Ho un bel ricordo di questa canzone, l'unica volta che ho avuto modo di vedere, di godermi un bel concerto live per l'appunto degli Aerosmith. Hanno cantato anche questa Pink e Steven Tyler è venuto fuori fasciato in un completo rosa con piume di struzzo e quant'altro ed era bellissimo. Anyway, cari Easy Rocker, 17 da 19 minuti, siamo rigorosamente in diretta anche in questa Highway to Rock di giovedì 20 agosto 2026 e quindi possiamo accogliere i vostri messaggi al 388-893-6699, numero magico che vi serve per mettervi in contatto con noi, per mandarci le vostre parole, le vostre foto, i vostri video, ma anche in questi giorni vi è servito per vincere due biglietti per il live dei Sinfonica domenica sera in quel di Lignano Sabbia d'Oro. Molta attenzione perché anche nei prossimi giorni, già la prossima settimana, ci saranno delle altre sorprese. Adesso tutti in Canada, Nickelback, Someday.

Era il 2016. Oh, è uscito da poco l'ultimo album dei Mumsets, si chiama Cold Dice, però loro subito dopo, insomma qualche mese dopo, si sono ritrovati tra le mani una vecchia canzone che la frontwoman per l'appunto dei Mumsets, ovvero Becca Bottomley, aveva scritto per quello che allora era il suo fidanzato nonché compagno di band e che poi è diventato suo marito e padre dei suoi figli. Poi andando a rivedere tra vecchi appunti, vecchie cose, l'ha ritrovata, ha riguardato il tutto con gli occhi, come dire, con il senno di poi, e ha detto: certo che però il nostro era stato fin da subito un grande amore, ma fammela pubblicare questa canzone. E ha fatto bene, perché effettivamente ne vale la pena. Mumsets, Closer to You.

0: qui insieme a Slash, I'd like to help you with your problem.
1: Radio Easy Rock.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

It Goes Again, era il 2005. Umignava Pros, ho una domanda, cari Easy Rocker. È possibile trasformare un grande dolore in qualcosa di buono? A volte sì. Non sempre però, cioè voglio dire, sta cosa della positività, di finirà tutto bene, andrà tutto bene, mi ha sempre un attimo lasciato così. Anzi, un po' mi infastidisce pure, sì, devo dire la verità. Però effettivamente qualche volta da una tragedia può nascere anche qualche cosa di buono. È il caso della scomparsa di Gary Mountfield, bassista degli Stone Roses, chiamato con il nomignolo Money, che sapete è scomparso nel 2025, e gli altri membri della band degli Stone Roses hanno detto: ok, però facciamo qualcosa di buono, cerchiamo di ottenere qualche cosa che lo ricordi. Quindi sono andati dal sindaco del paese di Money e gli hanno detto: innanzitutto fai un bel murale permanente, uno; due, vogliamo mettere su per il funerale una raccolta fondi per chi soffre della sua malattia, che era insomma una malattia respiratoria. E detto fatto, così hanno effettivamente fatto, nel senso che sono riusciti a realizzare questo murale nel grandissimo paese, per l'appunto, di Money, e poi hanno fatto una bella raccolta fondi. A proposito, Stone Roses.

0: ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto. Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.

Non posso fare a meno di pensare a Dave Grohl, che nella sua autobiografia ha detto che gli voleva un bene dell'anima, ma che ogni volta che lui apriva la bocca c'era questo accento del sud così pronunciato che a volte lui non lo capiva. Arrivano loro, Bridget.

0: Radio Easy Rock.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Easy Rock
2: News. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Centinaia di soccorritori ancora al lavoro, proclamata per domani una giornata di lutto. Forte condanna dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. In Romania un drone abbattuto dai caccia di Bucarest, un altro precipitato in un villaggio vicino al confine ucraino. Sono fuori pericolo i 5 operai intossicati stamattina in un cantiere ad Ancona. Stavano lavorando in un intercapedine quando hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura e inalato i vapori. Il nord Italia fa i conti col maltempo, in Liguria in poche ore caduti 40.000 fulmini,

0: stazione ferroviaria di Ventimiglia in tilt, bloccate partenze e arrivi. A Firenze chiusi da stasera parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali. A Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Scattano domani a Taranto i Giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 atleti in rappresentanza di 26 nazioni, appuntamento alle 20 per la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Mr. Gary Glitter, Rock and Roll Part 2. È così che inauguriamo la terza ora della nostra Highway to Rock di questo giovedì 20 agosto 2026. Easy Rocker, parliamo di Jack White, che ormai non ci stupisce più, nel senso che sappiamo che fa un mucchio di cose tutte contemporaneamente e a volte anche un pochettino a volte nel mistero, come il suo ultimo, così, la sua ultima trovata di marketing di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Continua anche la sua mostra personale nel Regno Unito, si chiama These Thoughts May Disappear, e lui quando gli hanno chiesto ma esattamente perché hai voluto esporre di colpo tutte queste installazioni artistiche che ti tenevi a casa e che insomma avevi deciso invece che dovessero rimanere molto intime, e lui ha risposto: ma un giorno le ho guardate tutte insieme e ho deciso che effettivamente non avevo più voglia di averle intorno. Quindi ho chiamato un amico che organizza mostre, esposizioni eccetera, e gli ho detto: secondo te si può fare? E lui mi ha detto: altro che, si deve fare. Ed effettivamente le cose poi sono andate proprio così. Nel frattempo ho pubblicato Frozen Chalet, dentro c'è Neighbors Blues.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
1: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben trovati. Al momento lungo i tratti di competenza il traffico risulta regolare. Autostrade Alto Adriatico prevede per domani venerdì 21 agosto sulla 4 Venezia Trieste in direzione Venezia per tutta la giornata traffico intenso con possibili rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste-Lisert. Situazione da bollino nero per sabato 22 sulla 4 Venezia Trieste in direzione Venezia per tutta la giornata traffico critico e possibili rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste-Lisert e in entrambe le direzioni in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio verso Palmanova alla mattina traffico intenso e possibili rallentamenti e code in corrispondenza del bivio per la A4. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano verso Portogruaro al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando, dove potete trovare anche le previsioni sul traffico. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

The Night alle 18:20. Quanto ci sto prendendo gusto con il nostro 3888936699, tipo i bambini che che quando si attaccano a qualcosa poi è difficile che mollino. Però effettivamente il fatto che Radio Easy Rock possa essere ascoltata everywhere e in todo il mondo, grazie per esempio alla nostra app ma anche allo streaming raggiungibile dal nostro sito, fa sì che ci abbia scritto proprio al nostro 3888936699 Giorgio, che ci ascolta dagli States e dice: ciao Claudia, ascoltando te nella mia nuova macchina, una Mustang Dark Horse con 500 cavalli. Ehi là, complimentoni. Arriva

2007, buon giovedì pomeriggio cari Easy Rocker e buon giovedì sera, visto che effettivamente questa sera ci sarà la possibilità di salire sul nostro taxi, quello di Crosstown Traffic Chaos. Lo sapete che ogni domenica sera tra le 21 e le 23 vi mandiamo in giro durante la notte a bordo di un taxi. È vero, salgono dei personaggi abbastanza particolari, un po' inquietanti, un pelino fuori di testa, eccetera eccetera, però il punto insomma interessante è che ci sono un sacco di storie di rock and roll e soprattutto un sacco di perle di rock and roll. Quindi, se per caso domenica sera ve lo siete perso, questa sera c'è la replica a partire dalle 21 qui su Radio Easy Rock, oppure ve lo potete godere semplicemente dal nostro sito radioeasyrock.it nella sezione podcast. Adesso Matt Berninger.

0: Jim Kerr con i suoi Simple Minds, che te lo dico a fare, questo è stato il loro trionfo, Alive and Kicking, qui su
1: Radio Easy Rock.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ladies and gentlemen, the Upswing, Why Don't You Get a Job? Loro che continuano a girare per il mondo con il loro tour, che li ha visti peraltro anche venire qui in Italia, sono fuori come delle tinche e fanno dei concerti in cui effettivamente capita di tutto di più, ma del resto altrimenti non sarebbero punk and roll, capito? Buon giovedì pomeriggio cari Easy Rocker, le 18 da 41 minuti qui su Radio Easy Rock, per ritrovare anche i Broadside tornati con un nuovo singolo, Dead.

0: Nova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.
4: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
5: Industrial Cars è consulenza e vendita.
4: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
5: È centro usato di qualità e noleggio.
4: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
5: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
4: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
6: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
7: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
6: E paghi in 10 rate a tasso zero.

sempre pensato che una canzone che ti fa venire sempre i brividi, anche se l'hai ascoltata 500.000 volte, vuol dire che qualcosina te lo deve dire. Però deve parlare più forte, hola! I Radiohead, quelli di Creep, a terminare il nostro appuntamento di questo giovedì 20 agosto 2026. Easy Rocker è stato bellissimo, così spero naturalmente anche per voi, ed è per questo che siamo pronti a tornare domani tra le 16 e le 19 a fare un altro po' di strada insieme, ma non è finita, perché se volete questa sera a partire dalle 21 potete salire a bordo del taxi di Crosstown Traffic Chaos, cioè la replica della puntata proprio di domenica. Intanto io sono Claudia Valentini e vi lascio con

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock in the Night.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.